0: quello è solo che da loro matresco, qua, notici.
1: Ma tu sei un po' di filosofo.

protagonistiche. E anche da Lilia. Un nome di Gesù. Arrivò con il gioco da ricordo e da tutti e da tutti i fatti. Di un nuovo di questo, la ha ascoltato di tutti i fatti.